0: Ishva Guruji Paramahansa Gurudeva.
1: Ijai.
0: Sri Alakpurisha Mahadeva.
1: Ijai.
0: Sri Deveshwar Mahadeva.
1: Ijai.
0: Sri Deep Narayan Bhagavan.
1: Ijai.
0: Sri Madhavananda Holy Guruji Sri Sata Gurudeva.
1: Ijai.